0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princes Orchestra.
2: Quattro, tre, sette, zero.
3: Pronto?
4: La più bella sei tu.
3: Chi parla?
4: Il tuo nome è Lili.
3: Sì, sono Lili.
4: Spettinata così.
3: Come dici?
4: Tu mi piaci di più.
3: Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
4: Oh, no.
3: Ah, no, ma allora è Piero?
4: Non cambiare anche tu.
3: Allora deve essere Giorgio.
4: Non tagliarti i capelli.
3: Ma che cosa dici?
4: Non truccarti di più, amore. Ma tu.
3: Ma che cosa è successo? Si è rotto il telefono. Pronto? Pronto?
4: Hai deciso così?
3: Io non ho deciso proprio niente.
4: Di vestirti di rosso.
3: Io mi vesto come mi pare piace.
4: Di chiamarti Gigi.
3: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
4: Vivi così.
3: Che cosa vorresti insieme?

0: Gigi.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte, Gigi.
1: Buonanotte, amore, ti telefono domani.
2: 2, 4, 5, 3.
3: Pronto?

0: più.
1: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
0: Oh no.
1: Beh, allora Venezia.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarti.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
0: Non nasconderti più.
1: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
0: Ma tu
1: balli balona perché che balla.
0: Hai deciso così.
1: Devo voglio che decidete lo

0: Ci dica, ci dica.
1: Tra boutique e caffè.
0: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
1: Mangi roast beef.
0: Ma chi, bucatini alla matriciana?
1: Bevi solo frappè.
0: Ma cerca del merda.
1: Ma perché?
0: Perché mai sfinito?
1: Oh no.
2: Ma insomma, si può sapere che vuole?
1: Resta sempre così.
2: No, fregatene, voglio essere promosso.
1: Col musetto pulito.
2: E parte, mi faccio
1: il mio nome è Lili.
2: Ah, veramente si è saputo.
1: Il più bello sei tu.
2: Sì, sono il più bello, dica.
1: Spettinato così.
0: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
1: Qui vi parla Lili.
2: Ma che ricominciamo da capo?

0: dispongo. Ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ah, la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

0: Voglio gorza in modo, cieca vuoto, ne vermo gin.
1: Ma con questi anelli al naso, sto bene qui.
0: E non mi muovo.
1: Cosa trovo da voi laggiù? Bombe atomiche, nulla più. Christian Dior con i modelli scioperanti.

amore ascolta una canzone ballita a mare, mentre la sirena fischia sul mare, un marinaro torna a cantare.

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Cramer con il suo solista. Cominciamo con l'interrogare più intelligente. Tu, Franco Ceri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza D stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione.

Falta fuori una gallina che una domanda fa. Corro, corro, corro, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire che è nato prima luogo.